Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti gente che sta ascoltando di radioemissora a chi, per seguire ascolta di radioemissora a chi, per sovrare radioemissora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

Le voy a mi tabaque luz, aunque camina tan largo. Tengo sigue cana, pero date luz, sei te luz come te pave di cielo. Te busqué, sotte te luz. E camina, e è verdad. Sa che puto feel, sei ma tra l'altro che penso che ti piace, però vuoi che ti realità, tu cosmi pur. Algo che sempre mi ricorda me stesso. Un mal dia, non tu mal vida. Cosa dice? Sono d'oggi di dire che tiene buon dia. Se la vuoi, lo sai che è un buon dia. Sai che ti provo mente. Sai che ti provo alma. La che cosa fai? La che carga pisana cae. La che musica. Trece paz. Non lo vida. Chi è un botà. Dio sta cubo. Una cubo vai. Dio sta cubo. Una cubo vai. Mi nome è Jonathan Bryan Till. Un placer conocerlo, personal. Placer.

0: passando ieri bu 6 minuti lì ho fatto ora di 7 anche in studio mi chiedo ma aprovechai ma un saluto anche per Mayra e Alkmaar ma c'è anche per buon desiderio non per come irmão la twin avrei il suo dia di suo compleanno a domenica anche mi chiedo ricordavo arriva dia 21 di agosto quello che ti tratta come i danti lanci di amor mariano e vai ti incontro di oration a voi noci cominciando per 7 ore per 7 ore poi di misa di la Virgine di Fatima e celebrazione di San Sacrificio di Misa e poi di San Sacrificio di Misa non lo sigo con un incontro in un gruppo di orazione di misa mes voto cordialmente invitato
1: las promesas de Dios yo creo en las promesas
0: altrimenti non lo vedo e per promesse tembre e hanno sono suo acta lo che il nostro vicario di evangelizzazione il nostro pastor Andri altrimenti preparando per incontro missionario diocesano in connessione con edition anni di giornata mondiale di missione un dottor militare di parola per cana junto con Maria per missione inizio e posta di 1 settembre occupo da porta e abri per essere anche interessato per registrare via il link come Borjaia arriva e Facebook page di Andri José, questo è lo spazio Andri, e così ne può portare anche, pone buon messo, buon numero, pa, e sta a parte di incontro qui. Promette che 30 che viene completamente l'una di settembre, diocesi di nos, pues di nos diocesi di Bramsate, anche i vicari evangelizzazione, junto con il pastor Andri, invita a voi per partecipare in incontro aqui bíblico de Deus Santo, título meditando a palavra para cada junto com Maria na direção de missão. Eu tenho diferentes predicador de diferentes países e pensei a seção do comissário dia 1 de setembro turta passa via Zoom dia de lo vai te chamar-se e jovens tu chamar-se e jovens 8 horas de noite em caso por motivo bom não porta conectar o grupo lo passe gravação para bom não perde nenhum dia classe tan pois e atividade recria uma contribuição de 50 frin e no fim de curso lo entrega um kit de material de apoio e durante il weekend 21, 22 e 23 di agosto sta il weekend qui turista che ti interessa per anche passare a registrare puoi andare a chance registrare anche via il link puoi passare anche puoi passare ora misa despedì misa por registrar
1: si soy fiel en lo poco
0: pues pasa na paróquia de Dakota também vou por inscrever despedir de missa pois pelo que te trata 23 de agosto também grupo de oração São Padre Pio de participar com o dia domingo dia 23 na Antareza para 4 horas e meia de tarde de capela de Virgem de Fátima e tudo de volta te quero cordialmente invitar e dia 23 também lo inicia e Tridium na honor di Virgem di Xaxochoa teco pois 23 para 25 e Tridium pois tudo que eu cordialmente invitam para Tridium te inicia já domingo dia 5 horas e 5 teco já lunes dia 24 para 6 horas e 5 já mais 25 de agosto è orario da 6 ore 15 del cappello e ora sono 26 di agosto a celebrare la sua festa con un santo sacrificio di misa per 8 ore di mattina posso te chiedere cordialmente invitato
1: dentro la
0: lágrimas. Pensé después para el trillo en honor de Virgen de Xaxotoa. E também a paróquia de la Virgen de Fátima está anunciando que já domingo dia 23 de agosto, durante o santo ofício de missa, e melhor, escuso de 6 horas de tarde. Lori é para todos os estudantes, também maestro, na ano escolar novo, aqui com a INSIA, esta ano 26-27, todo mundo roubo e na maestra na de paróquia, que é cordialmente invitada para a missa, com a escola, e Lori recebe uma bendição especial.

Permitemi che ricordiamo, parlo che tentano a tavi via 21 di Ocrosses, il gruppo di il comitante di Lanzos di Amor Mariana, lo vedi in quanto di Orson Wenoci, després di misa di Shetor, la misa della Virgen di Fatima, Nata Dakota. Questa è Shetor dell'ottima misa, después misa nella tacchetta, per Orson, ma anche cordialmente invitato, anche per lo che ti

0: naturalmente è main attraction. E match race di siglo, di scelta seconda, front wheel drive, entre Joanna Marie di Merca.
1: Joanna Marie, you speak English, però mia morte chiero.
0: Inos Orgullo Arubiano, Anthony Sardini. Patinano 37 secondi, Akina Ruba, Anto Paculmina.